0: Elfo.
1: Ah,
0: sono... Oh, no, sono fuori in questi soldi.
2: Okay, Andrew 6.
0: Okay, Andrew 6.